Impegnato, insomma, no, te non siamo impegnato, eh? Dammi un po' sexy e da voi notte me la scuola così che a sua sposa voi notte ho pagato per la vostra compagnia, ok? Mi sto pagando. E dopo di caresta che ti ho parlato di me la quincena ma non sapeva che ti ho parlato di me stare con ela era un strumento di me bene io também adorei di avere e di aver cantato e dalla sua musica va Rodrigo e per Maria Eduardo e também per você che sta di sua buonanotte, buonanotte, buon dia buon dame mi fica con l'indizio io so che vede sta io também.